Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

metterti nuda, carne cruda per il barracuda, numeri crescono, oh, prime che mi escono, mo, altri non riescono, no no, postaci copiscopo, dallo squat all'loft, negazione soul, droga e rock and roll, solo in pochi lo capiscono, l'umiltà è una barca che fa acqua, non basta solo che sai fare bene il rap qua.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: Lewis Hamilton.
1: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: bloody hands, violence, not running away.
1: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
0: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano.
1: And you know me, we brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
2: Radio Talpa, only the best.

0: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, io sono Licia Pisani e dopo tanti anni finalmente torno a cantare nella mia terra. Vi aspetto il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village con il mio progetto Vintage Portrait. Vi presenteremo tutti standard jazz anni 30 e 40 riarrangiati in maniera originale. Con me grandi musicisti della scena jazz marchigiana. Vi aspettiamo quindi il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village per potervi regalare un autentico ritratto musicale vintage. Ciao a tutti!
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, studio 1 di Radio Talpa, microfono e naturalmente la mia voce che cerca anche oggi di raccontarvi qualcosa che mi auguro sia di vostro interesse. Noi ritorniamo a parlare del Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, un appuntamento imperdibile, oramai lo sapete, ma nel cuore dell'antico borgo in questi due giorni si accenderà una luce che non è solo spettacolo ma incontro, perché ogni vicolo, ogni pietra sembrerà trattenere un respiro musicale pronto a liberarsi. Qui la musica si scoprirà a passo lento, uno scrigno di tesori sonori che si apriranno uno dopo l'altro perché saranno tanti i gruppi che si esibiranno. Ma noi questa sera vogliamo puntare il riflettore su una di quelle voci che restano dentro molto dopo l'ultimo applauso. Monbaroccio in quelle due serate diventerà un teatro a cielo aperto dove le stelle principali come Leon Bill il 30 luglio e Tornetta Davis il 31 brilleranno alte. Ma sono i dettagli, perché accanto a loro avremo anche la possibilità di scoprire voci nuove, timbri inaspettati e trasformare la serata in qualcosa di unico, perché ogni performance sarà una scoperta che aggiungerà una gemma al gioiello del borgo. In particolare questa sera noi saliamo sul palco con Licia Pisani, una voce senza tempo che sembra venire da un'altra epoca e parlare però direttamente al presente. Le sue interpretazioni non sono solo tecniche ma racconti. Ogni frase è curata, ogni respiro è misura, ogni nota diventa emozione pura. Chi l'ha già ascoltata conosce la sua magia. Chi la incontrerà per la prima volta a Monbaroccio sentirà subito la pelle d'oca. Lei è Licia Pisani.

Il suo progetto, che si chiama Vintage Portrait, nasce a Milano dall'incontro di musicisti con un unico desiderio, è quello di rievocare le atmosfere sognanti e sempreverdi dell'American Songbook, quegli anni 30 fatti di swing, musical e grandi orchestre. Questo progetto porta in scena brani che sono quadri e voci che sono pennelli. Elisa Pisani lo fa con arrangiamenti originali pensati per restituire l'autenticità di un passato che continua a vibrare nel presente.

Lisa Pisani non è soltanto una voce, è una casa che si apre quando canta. Cresciuta con Pesaro nel cuore, Milano negli orizzonti, porta con sé il profumo delle colline e la concretezza della città e trasforma ogni brano in un racconto personale. La sua voce è timbro vellutato e avvolgente, capace di abitare una canzone senza possederla, lasciandola respirare e vibrare nell'aria della sera. Quando Licia interpreta un pezzo dell'American Songbook, non recita, narra. Ogni frase musicale diventa un frammento di vita, a volte dolce, a volte tormentato, e la sua naturale capacità interpretativa rende visibile ciò che normalmente resta nascosto tra le note. È come se prendesse un vecchio ritratto e con delicatezza ne ridipingesse i contorni, restituendo al pubblico la luce e le ombre

sul palco la sua intesa con i musicisti è un dialogo fatto di sguardi e pause, il pianoforte che disegna la scena, il sax che sussurra i segreti, il contrabbasso che tiene il respiro e la batteria che scandisce i passi del tempo. Nel suo progetto milanese, pensato per evocare lo swing e il musical degli anni 30, Licia è il filo che unisce passato e presente, memoria e desiderio. E poi c'è il ritorno alle radici, una figlia di queste terre che torna a casa, torna nel nostro territorio con la musica nell'anima. Quando Licia si esibisce tra i vicoli di un borgo o sotto le volte di una piazza, la sua voce sembra riconoscere i luoghi e restituirgli una storia che appartiene a tutti.

0: Nelle due serate di fine luglio al Monbaroccio Soul Village, Licia Pisani sarà accompagnata da musicisti di grande talento, tra cui Tommaso Sgammini al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso, Antonangelo Giudice al sax, Giacomo Dominici al contrabbasso e Andrea Elisei e Zeno Le Moglie alla batteria. Tutto questo per portare tra i vicoli del borgo, tra i vicoli di Monbaroccio, un jazz che sfiora il soul e parla d'emozioni vere.
1: Fairy tales can come true, they could happen to

E allora, care amiche e cari amici, il 30 e il 31 luglio venite a vivere due serate indimenticabili al Monbaroccio Soul Village. Tanti artisti che meritano davvero di essere ascoltati e vissuti sino in fondo. Noi questa sera abbiamo parlato di Licia Pisani, un'altra di quelle artiste che non canta soltanto le canzoni, le abita. La sua intensità trasforma i brani in piccoli racconti di vita, in confessioni sussurrate che esplodono in un coro condiviso. La sua capacità di modulare il timbro, di giocare con il silenzio e con l'acuto, crea momenti di sospensione che restano impressi. È quel tipo di voce che ti segue fuori dal palco, che ti accompagna mentre torni a casa e ti sorprende il giorno dopo. E allora lascia in quelle 2 sere che il borgo ti avvolga interamente con tutte le sonorità che si diffonderanno nell'aria. E quando Licia prenderà il microfono, sai che non è solo uno spettacolo, è un incontro personale con la musica. Prenditi il tempo di ascoltare ogni sua frase, di lasciarti attraversare dalle emozioni che verranno sprigionate e poi condividi quel silenzio carico di senso con chi hai accanto. Saranno 2 serate in cui una voce può diventare un ricordo che ti appartiene per sempre. Radio Talpa vi invita ad ascoltare Licia Pisani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: sai che c'è? Che sono arrabbiatissima!
1: Anch'io!
2: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
1: E perché non vi fermate?
0: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
2: E ancora missili e bombe per ammazzare!
1: Qui servono matite per colorare!
0: Scuole dove studiare!
2: E tanti, tanti alberi per respirare!

HL. Say alas coltodi, avatar. Selection di musica, a thema, by Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

0: Okay. Hi ascoltato avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Topaz, dalla Octo fino alla Nove. Bye bye.
1: Riccardo Pellegrini presenta.

0: buona settimana, bentrovati a Ora Musica. Riparte il nostro cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora Musica sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci, certo. Com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo, prima ancora,
1: certo.
0: È riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora
1: Radiotalpa.it.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, traperino che fa trap. Il busher pensa che siamo 23.

0: caccia.
1: Se lo cercate su Google, caccia, Gianluca Amoruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino. Il sole

Carla Audino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Audino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

Se trovi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare, in giro non c'è un'anima. Questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui qui non ci abita, solo io in mezzo alla strada, sperando di vederla passar nuda come quella volta, quando in sogno mi apparve in gloria e il vento con tanta furia spalancava la porta.

c'è chi studia la cabala. 9 gatti sul mio balcone, amici 12 alle mie cene. Coincidenze, a volte.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

Nell'angolo dei ricordi di una musica, oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora, altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

0: Maracaibo, e qui si ritorna indietro di tanti anni, ricordi di Lu Colombo e David Riondino in questo che è diventato poi appunto un classico, no? Proprio brano da festa, ora ripreso dai Mercanti di Liquore con il featuring di Filippo Pax, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ha ancora due novità per voi prima di chiudere la puntata di oggi. Una riguarda Nabida, Futuro 3000 è il titolo del singolo.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Futuro 3000, Namida al primo ascolto qui a Ora Musica. Chiudiamo con Stefano Fucili che torna con un nuovo singolo, Il bisogno di amare.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi. Insomma, è lunga la biografia di questo artista, che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: L'ultimo suono del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che era giunto il tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, tra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti, che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol implorano la fame dell'udito, che le strade e la polvere sono la ragione dei passi, che la strada più breve tra due punti è il cerchio che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un brano di Vivaldi, che i geni amabili abitano le bottiglie del buon vino. Con tutto questo già appreso, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante a scrivere la più bella storia d'amore. Ma come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e di dubitare. E così, ancora una volta, tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella fugace, seppi che la mia opera era stata scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.

Parole sentite per caso al telefono. Oh, fango, fango, come scorre, denso come caffè straniero e con un pulsare di lumaca. Parla, parla, chi è? È il pulsare delle viscere, amante delle cose digeribili. È lui che ha realizzato queste sillabe. Che cosa sono queste parole? Queste parole? Cadono con un plop fangoso. Oddio, come farò a pulire il tavolino del telefono? Sprizzano dalla cornetta bucherellata, cercano un ascoltatore. È qui? Ora la stanza sibila. Lo strumento ritira il suo tentacolo, ma la poltiglia che ha deposto cola nel mio cuore. È fertile. Imbuto di sozzura, imbuto di sozzura. Sei troppo grosso, devono riprenderti indietro. 11 luglio 1962, Sylvia Plath.

Non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto, tranne che di rivederti. La mia vita sembra che si arresti lì. Non vedo più avanti. Mi hai assorbito. In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi. Sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei paura a staccarmi da te. Mi hai rapito via l'anima con un potere cui non posso resistere. Eppure potei resistere finché non ti vidi, e anche dopo averti veduta mi sforzai spesso di ragionare contro le ragioni del mio amore. Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande. Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, il beone, il rissoso. Tutti, tutti dormono sulla collina. Uno morì con una febbre, uno fu arso in una miniera, uno fu ucciso in una zuffa, uno morì in una prigione, uno cadde da un ponte lavorando per moglie e figli. Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie e Edith? Il tenero cuore, l'anima semplice, la rumorosa, l'orgogliosa, la felice. Tutte, tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto vergognoso, una d'un amore contrastato, una per mano di un bruto in un bordello, una d'orgoglio spezzato inseguendo il desiderio del cuore. Una, dopo una vita nelle lontane Londra e Parigi, fu riportata al suo angusto spazio vicino a Ella, Kate e a Meg. Tutte, tutte dormono, dormono, dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zia Emily, il vecchio Tony Kincaid e Sevigny Houghton? E il maggiore Walker che aveva parlato con uomini venerabili della rivoluzione. Tutti, tutti dormono sulla collina. Li riportarono figli morti dalla guerra e figlie che la vita aveva schiacciato e i loro orfani in pianto. Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Dov'è il vecchio violinista Jones, che giocò con la vita per tutti i 90 anni, sfidando il nevischio a petto nudo, bevendo, chiassando, non pensando né a moglie, né a famiglia, né all'oro, né all'amore, né al cielo? Eccolo, ciancia di pesce fritto di tanto tempo fa, delle corse di cavalli di tanto tempo fa al boschetto di Clary, di quel che Abe Lincoln disse una volta a Springfield.

si incrociarono un breve istante, il tuo sguardo e il mio, e seppi all'improvviso, non so se anche tu, che in un tempo, senza anni né orologi, un altro tempo, i tuoi occhi e i miei si erano incontrati, e quella di allora non era che un eco, l'onda che ritorna, attraversando mari, all'antica spiaggia.

Volevamo costruire assieme una casa bella e tutta nostra, alta come un castello per guardare oltre i fiumi e i prati su boschi silenti. Tutto volevamo disimparare ciò che era piccolo e brutto. Volevamo decorare con canti di gioia, vicinanze e lontananze, le corone di felicità nei capelli. Ora ho costruito un castello su un'estrema e silenziosa altura. La mia nostalgia sta là e guarda fino alla noia. Ed il giorno si fa grigio, principessa, dove sei rimasta? Ora affido a tutti i venti i miei canti arditi. Loro devono cercarti e trovarti e svelarti il dolore di cui soffre il mio cuore. Devono anche raccontarti di una seducente, infinita felicità. Devono baciarti e tormentarti e devono rubarti il sonno. Principessa, quando tornerai?

0: Stai ascoltando una nuova selezione di canzoni e programmi su Radio Talpa Web Radio.
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.
2: Sai che c'è?
3: Che sono arrabbiatissima!
4: Anch'io!
5: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
4: E perché non vi fermate?
6: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
7: E ancora missili e bombe per ammazzare!
8: Qui servono matite per colorare!
9: Scuole dove studiare!
10: E tanti, tanti alberi per respirare!
11: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
12: Luca Giordano Band and Leon Bill.
13: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talp. Io sono Maurizio Benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talpa è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019. Una registrazione che cattura tutto: il calore del palco, la risposta del pubblico e l'intesa fra un cantante soul di razza e una band che sa costruire momenti memorabili. Questo disco, da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti, è una vera e propria cartolina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia!
12: Look at your

0: Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album.
1: Thank you so much.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostle e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo Herm B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistic e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche, mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti. Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston. E noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

ad accompagnare la voce, i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid, e poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

0: The one and only Leon Beale, all right. Leon Beale and the Luca Giordano Band, ladies and gentlemen. Luca Giordano Band and Leon Beale.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero. Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa, davanti all'amico microfono per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica, in piazza 1 maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Ranzen, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980. E dunque dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Stills, Nash & Young e ancora tanti altri. Energia, armonie e sorprese. Per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti. Pensate un po', questa band attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il comune di Cattolica ti aspetta, e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta, non ascolteremo naturalmente le versioni dei Ranzen, per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto.

0: I certainly was in the right.
1: Questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangsen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangsen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzan hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stones ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzan hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stones ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. E a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangzen, perché loro hanno suonato ben 2 volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera.

E poi, i Rangzhen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen, il 4 agosto, e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad un'esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, care amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.
3: Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e pugnare. Poche foot.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Sono cose che capitano.
2: Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano ed è per questo che capitano.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Ieri sera il primo appuntamento. Last night was the first date. Stasera facciamo l'amore. Tonight

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio. Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre dentro gli

0: li prosciugassi per intero. Brindiamo a questa vita col veleno.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: Luca Giordano Band and Leon Bill.
2: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio Benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talpa è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019. Una registrazione che cattura tutto: il calore del palco, la risposta del pubblico e l'intesa fra un cantante soul di razza e una band che sa costruire momenti memorabili. Questo disco, da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti, è una vera e propria cartolina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia!
1: Look at your

Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostles e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo Herm B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistic e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston e noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

Ad accompagnare la voce, i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid, e poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band, il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda, rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean Mac McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea, è uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com. Per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50, ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival, un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love song train, on the love song track.

0: simplesmente única.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner del

Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, io sono qui nei soliti studi della radio davanti al microfono per parlarvi ancora una volta di musica italiana indipendente, perché anche oggi vogliamo accendere le frequenze per dare voce a chi crea fuori dai circuiti mainstream. Artisti e band emergenti, produzioni autoprodotte, sonorità nuove e storie da raccontare. Ascolteremo dunque delle novità che meritano la vostra attenzione. A cominciare da una band, si chiamano Anima Nera, che escono in questi giorni con il loro nuovo album intitolato La monotonia dei giorni comuni. Un album che rappresenta un punto di arrivo e al tempo stesso un nuovo inizio per la band. Il disco raccoglie 6 singoli pubblicati negli ultimi anni, brani che hanno contribuito a definire e consolidare l'identità sonora del gruppo, affiancati da 2 tracce completamente inedite, ed è proprio una di queste che oggi vi presentiamo. Il pezzo inedito si chiama Se non adesso, quando? Ed è un brano che esce come accompagnamento all'uscita di questo disco. È una pop ballad con un ritornello che ci invita a non aspettare troppo nel prendere delle decisioni, perché il tempo passa ed è necessario cogliere l'attimo. Nata pensando all'idea di persona di cuore o di testa, questo testo gioca su una discussione che non dà frutti e rimanda le decisioni per la testardaggine di non ascoltare l'altro. E allora iniziamo questo speciale sulla musica italiana indipendente con gli Anima Nera e il loro nuovo singolo Se non adesso, quando?

0: Si prosegue con la musica italiana indipendente, questa volta una band del nostro territorio che già gli ascoltatori di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica ben conoscono, sono i Surreal Sound Project, la band di Diego Marchionni che ai nostri microfoni ci presenta il suo nuovo singolo Introverist.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, sono Diego Marchionni di Surreal Sound Project e anche a nome degli altri componenti sono assolutamente grato di potervi presentare il nuovo brano Introvertist, uscito a marzo di quest'anno digitalmente come parte di un doppio singolo. E artisticamente questo brano è molto importante perché innanzitutto è caratterizzato dal sound psichedelico che era protagonista dell'ultimo lavoro Chasing Dawn e rappresenta, diciamo, l'ultimo brano in questo stile prima di una nuova fase. E a livello di significato è l'emblema rappresentativo di un attaccamento emotivo forte, a tratti morboso, e lo rappresenta nella maniera più fiabesca e idilliaca possibile, come se ci fosse qualcosa, diciamo, di attraente, di affascinante a riguardo. E per quello che riguarda invece la parte tecnica, la novità è che si tratta del primo materiale registrato con Gabriele Diotalevi al basso, che si era unito alla fine del 2024, quando il progetto ancora era in duo, per promuovere proprio Chasing Dawn. E per il resto ci potete trovare, se vi fa piacere, il 24 luglio suoneremo alla Festa del Basilico qui a Pesaro, e per il resto non ci resta che augurarvi un buon ascolto e grazie mille.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Vi stiamo proponendo alcune novità di musica italiana indipendente. Loro sono i Cloruro di Sodio e il loro nuovo singolo, tra l'altro il primo inedito di questa band, è Olivia. Con questo pezzo il gruppo ha voluto rappresentare attraverso la musica cosa vuol dire cercare una propria identità. Olivia è una ragazza fragile che dopo varie esperienze di vita, relazioni, decisioni che l'hanno portata su strade diverse, sente di aver perso se stessa. Il percorso per la ricerca della propria identità non è un percorso facile. All'inizio è più una strada in salita e appena si arriva ad una discesa si va incontro a diversi ostacoli. Questa complessità viene rispecchiata non solo dal testo con l'alternanza della terza e prima persona, ma anche dal sound generale del pezzo, che vede diverse variazioni dinamiche e dialoghi tra i vari strumenti, creando una vera e propria onda emotiva. Spesso è un percorso che si attraversa da soli e si nasconde quello che si sta passando per paura del giudizio e per cercare di proteggersi. Tuttavia, non si può scappare da se stessi e bisogna fare i conti con il proprio riflesso per trovare davvero chi siamo. Con Olivia, i Cloruro di Sodio si rivolgono a tutti coloro che hanno affrontato o stanno affrontando un momento di comprensione e scoperta di se stessi, sperando che con questo pezzo possano sentirsi rappresentati e possano rivedersi proprio in Olivia. Loro sono i Cloruro di Sodio.

Dopo aver ascoltato ben tre band, è la volta di un cantautore piemontese che si chiama Ribes ed esce con il suo nuovo singolo Indebitato. È una canzone che affronta con lucidità, sarcasmo e autenticità il tema delle difficoltà economiche e delle illusioni infrante. Attraverso una narrazione in prima persona, il brano racconta la storia di un protagonista che si ritrova improvvisamente pulito, non solo nel conto in banca, ma anche nelle aspettative e nelle certezze che aveva costruito nel tempo. Tra sfratti, proteste, usurai sorprendentemente cortesi e un ufficiale di pignoramento dei tratti quasi surreali, la disfatta economica si trasforma in una commedia umana dai contorni tragicomici. Con una scrittura diretta e teatrale, Ribes costruisce un racconto capace di alternare leggerezza e malinconia, trasformando situazioni difficili in immagini vivide e spesso paradossali. Il tono ironico non nasconde però la profondità del messaggio. Dietro il sorriso emerge una riflessione critica su un sistema che promette benessere, alimenta aspettative e spesso lascia spazio alla disillusione. Indebitato è una canzone che dà voce ad una realtà condivisa da molti, trasformando la sconfitta in racconto, la vergogna in consapevolezza e la verità in espressione artistica. Un brano attuale, dunque, sincero e tagliente, che conferma la capacità di Ribes di osservare la realtà con uno sguardo personale e di tradurla in musica, una musica capace di emozionare e far riflettere. Ascoltiamolo.

Ed ora su Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica arrivano gli Umana, una band che nasce tra Latina e Rimini. Il loro nuovo singolo si chiama Trovami un nome ed è la quarta traccia dell'album Siamo solo umani, il loro nuovo lavoro uscito nel gennaio di quest'anno. Il brano è un'esplorazione dell'ansia e del senso di smarrimento che attraversa la vita nella città contemporanea, dove il rumore di fondo del quotidiano soffoca la voce dell'individuo. Il protagonista si muove come un'ombra tra le strade, alla ricerca di un'identità che lo definisca, di un nome capace di dare forma alla propria illusione di sé. È una lotta interiore combattuta su due fronti: i fantasmi del passato che riaffiorano e tormentano e un presente che opprime e non lascia respirare. La scrittura del brano, diretta e viscerale, restituisce il senso di vertigine di chi si sente sospeso in cerca di un punto fermo. Musicalmente, questo brano si inserisce pienamente nella nuova virata indie punk rock del disco, con chitarre distorte e batterie incalzante che amplificano la tensione emotiva del testo. È un grido di smarrimento, ma anche di resistenza. Il tentativo di dare un nome a ciò che fa paura per poterlo finalmente affrontare. Un brano questo che incarna perfettamente lo spirito ribelle e introspettivo dell'intero album. Loro sono gli Umana.

0: Sempre Maurizio, benvenuti a parlarvi di musica italiana indipendente per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. È la volta ora di Azzurro, che esce con il suo nuovo singolo Un Giro per Napoli, che non è una semplice cartolina della città. È il racconto sincero di una notte che sembra non finire mai, lunga, sudata, romantica e imperfetta. Tra il rumore dei motorini che attraversano le strade deserte, sigarette spente in fretta e parole rimaste sospese troppo a lungo, ogni brano presente in questo EP cattura frammenti di vita vissuta, emozioni che si rincorrono e pensieri che trovano spazio solo quando il resto del mondo rallenta. Questo disco, da cui noi ascolteremo la title track, attraversa Napoli senza mai fermarsi davvero, seguendo lo sguardo di chi cerca qualcosa, senza sapere esattamente cosa. Forse un amore che sfugge, forse un po' di pace in mezzo al caos, forse semplicemente un luogo in cui sentirsi a casa fino all'alba. Tra malinconia e speranza, luci al neone e vicoli silenziosi, Un Giro per Napoli diventa un viaggio intimo e notturno, una colonna sonora per chi si è perso almeno una volta e ha continuato a camminare, confidando che la notte, prima o poi, gli avrebbe indicato la strada. E noi da questo EP vi proponiamo proprio la title track, un brano collettivo, spontaneo e pieno di energia, tra funky, amicizia e nostalgia, racconta il desiderio di tornare in un luogo che continua a chiamarti. Una canzone fatta per muoversi, cantare e stare insieme. Lui è Azzurro con Un Giro per Napoli.
1: Un giro.

E andiamo a chiudere quest'ampia vetrina sulle novità di musica italiana indipendente con un cantautore romano che si chiama Gabriele Gentile. Il suo nuovo singolo è Tu sei Charlie, un brano che si distingue per la sua capacità di unire provocazione e immediatezza comunicativa, trasformando un simbolo collettivo legato alla libertà di espressione in una riflessione ironica sulle contraddizioni del nostro tempo. Il brano si sviluppa tra tensione e liberazione. Le strofe, più cupe e riflessive, lasciano progressivamente spazio a un ritornello potente, energico e di forte impatto, pensato per essere cantato e condiviso dal pubblico. L'identità sonora del pezzo si muove in un universo pop rock arricchito da chitarre distorte, synth e aperture melodiche ampie e coinvolgenti che contribuiscono a rendere il messaggio diretto ma accessibile. Più che una presa di posizione, Tu sei Charlie si propone come uno specchio della contemporaneità, non un attacco ma uno stimolo alla riflessione. Il brano invita infatti a riscoprire leggerezza e spirito critico, ribadendo come la satira non rappresenti un punto di vista rigido, ma una sfumatura, un colore capace di arricchire la lettura della realtà. Gabriele Gentile, Tu sei Charlie.

Gal, tu sei certi.

te comprends? Tu sei servì, tu sei servì. Ci credevamo più liberi. Stiamo ritornando alle dittature e ai bambini omertà. Tu sei servì.

E allora, care amiche e cari amici, anzitutto grazie per aver ascoltato insieme a noi lo speciale sulla musica italiana indipendente. È stata una serata di scoperte grazie agli artisti che hanno condiviso musica e storie e naturalmente a voi che avete ascoltato, mi auguro, commentato e poi condiviso. L'invito è quello di supportare questi artisti seguendoli, ascoltando i loro brani, condividendo i loro progetti. Insomma, se uno di questi brani in qualche modo vi è piaciuto, parlatene con i vostri amici, diffondete questi brani che avete ascoltato. Loro sono artisti di musica italiana indipendente e hanno bisogno del nostro e vostro supporto. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'ariera romagnola,

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, noi siamo qui sempre dagli studi di Radio Talpa in Via del Preta 7, in quel di Cattolica, e come ogni settimana collegati con Remo Ricaldone dalla Valsusa per un nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. E anche oggi nuove vecchie strade si incrociano portandoci a conoscere nuovi volti o a incontrare nomi conosciuti in passato, tutti pronti a sottolineare il loro amore per i suoni roots, proponendoli con fedeltà e rispetto, oppure dando vita a musiche originali e personali con il denominatore comune dell'autenticità, della genuinità e della sincerità delle loro canzoni. Da ogni angolo d'America e oltre, ogni settimana troviamo musicisti che ci deliziano con le loro sonorità, acustiche o elettriche che siano, in un viaggio che non smette di affascinare e di accoglierci con calore e passione. E allora iniziamo con Mark Broussard, che viene dalla Louisiana, che apre la puntata di oggi con uno stile che la critica americana ha definito Bijou Soul, un mix di radici nere in salsa cajun che il nostro artista ha saputo maturare in 12 album in studio, più un paio di live, e un'attività che gli ha dato moltissime soddisfazioni. E dal suo nuovo album oggi lo ascoltiamo con un trascinante e classico blues. Si inizia con Mark Broussard.

85 anni e proseguire, pur con i limiti dell'età, un'attività che dà ancora buonissimi frutti. Neil Diamond ha scritto pagine importanti e qui da noi poco conosciute ed apprezzate, ma rimane una delle figure basilari di quella canzone dalle sfumature pop, ma dal grande peso poetico. E questa sua canzone sta a testimoniare la voglia di resistere al tempo con la consueta eleganza e classe.

Il North Carolina è uno stato che ha dato i natali a innumerevoli ottimi musicisti e ha accolto nelle sue bellissime colline e montagne chi ha subito il fascino della tradizione. Kenny Shore è un cantautore che risiede in quelle fertili terre e ci sa deliziare con un insieme di folk e blues dal profondo gusto e bontà. Un bel nome da aggiungere agli appuntamenti di Happy Trails.

Peter Case è un veterano della scena californiana per anni, con una delle più vibranti rock bands west coastiane come i Plymouth Souls e poi con una carriera solista contrassegnata da più di un gioiello discografico. In questi anni sta portando sui palchi americani ed europei un set acustico che lo vede completamente solo con la sua chitarra, dando spazio al suo ampio songbook, e il suo nuovissimo doppio album live è il documento sonoro proprio di queste esibizioni. Here's a good one for

Dal Vermont al confine canadese arriva ora Noah Kahan, un cantautore che le declina il folk delle sue origini con una ricerca melodica che gli ha portato un buon successo in patria. Una proposta la sua orecchiabile e radio friendly che rimanda a band come Mumford & Sons o Illuminers.

Da Nashville, passando ancora una volta da North Carolina, dove è nato, ecco ora Joshua Singleton, un musicista che unisce certa country music dal sapore mainstream al cantautorato legato ai suoni del classico rock americano, una proposta capace di attirare il pubblico di entrambi i generi con una buona qualità compositiva ed un approccio molto interessante.

Questa, cari amiche e cari amici, è Radio Talpa, non dimenticatelo, la radio che vi permette di ascoltare ogni settimana Happy Trails, la musica delle radici, con Maurizio Benvenuti a dare voce a Remo Ricaldone dalla Val Susa. Noi stiamo percorrendo le tracce che Remo Ricaldone ogni settimana puntualmente ci propone. Ed è la volta ora di Jason Boland, uno dei grandi protagonisti di quella ottima scena tra rock e country che ha il fulcro tra Texas e Oklahoma, da dove proviene, e guida da anni i suoi Stranglers. Il suo nuovo singolo vede la presenza inconfondibile di Willie Nelson, mito per ogni musicista che si è avvicinato alla country music, con l'apporto anche di Shooter Jennings, musicista, produttore e figlio del grande, grandissimo Waylon Jennings.

I fratelli Stephen e Russell Garrett guidano da qualche tempo i Garrett Boys, tra le più interessanti band che uniscono rock e country e dal nativo Tennessee rurale, propongono un repertorio di grande effetto. Il loro nuovo disco ne conferma pieno le doti con una freschezza e una solidità notevolissime.

Rimanendo in Tennessee, non possiamo non citare gli impegnatissimi Old Crow Medicine Show con il loro leader Cat Secor, mai così presente anche in veste solista. Un nuovo singolo è stato pubblicato e la forza interpretativa della band è presente come non mai, con la presenza di uno dei loro ispiratori, il chitarrista Del McCoury, e l'attuale compagna di Cat Secor, la straordinaria Molly Tuttle.

bluegrass e country ci sono senz'altro le I'm With Her, Sarah Jarrett, Sarah Watkins e Aoife Donovan, che ormai hanno preso gusto con questa loro avventura che sembrava effimera e che invece continua ora con un bel live dal quale andiamo ad ascoltare un estratto.

Inglese di nascita, ma da tempo residente negli Stati Uniti, Rupert Waits non ha dimenticato le proprie radici folk e la sua proposta si avvale di uno stile chitarristico sopraffino, unito ad una voce quanto mai espressiva e da canzoni che rimandano alla indimenticata stagione dei cantautori britannici come Nick Drake, John Martin e Alan Taylor, una proposta sognante e delicata che chiude con dolcezza la puntata di oggi di Happy Trails. Buon ascolto!

E allora, cari amiche e cari amici, anche oggi tutti insieme abbiamo percorso le strade di Happy Trails, la musica delle radici che tutti quanti noi amiamo. L'appuntamento, come al solito, è per lunedì prossimo, sempre con il sottoscritto, sempre con Remo Ricaldone, naturalmente, qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete 7, in quel di Cattolica. È sempre un piacere stare con voi. So che amate queste sonorità e noi cerchiamo ogni settimana di proporre il meglio che i tanti artisti di Roots Music ogni settimana, ogni giorno, oserei dire, visto che è una musica veramente ricca, propongono ai loro fans. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Simplesmente única.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Ci sono cose
1: da fare ogni giorno.
2: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai.
12: Da non fare mai.
13: Né di giorno né di notte.
14: Né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La?
17: La? La?
18: Dai che lo sai.
19: La?
20: La?
21: Non è difficile, ce la puoi fare.
22: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Jimi Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
23: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un cross over di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.
24: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com. And now, the top of the chart. If you've ever tried to mend a broken heart with a little liquid courage, this song will hit home. Telluride delivers a classic country song of heartbreak, healing, and a whole lot of whiskey. This week's number 3, Going Through Whiskey Like Water. Every day.

0: Hope you've enjoyed Dance Time in Texas with DJ Mike. Song rankings are based on the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. If you'd like to make a long-distance dedication or become a show sponsor, go to dancetimeintexas.com and send me a message. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you out on the dance floor.
1: You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
2: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
1: Welcome back to Dance Time in Texas. It's time for my hit pick of the week. This week's hit pick comes from a Fort Worth band called the Neon Prophets, who felt the authentic, gritty, fiddle-driven sound of the dance halls was fading away. So, they wrote a song about preserving that honky-tonk culture and brought back the spirit of traditional 90 country. Sit back and enjoy my hit pick of the week, Something About Neon.

0: Hey, y'all, this is DJ Mike. If you're listening to Dance Time in Texas, that means you like Texas music. If you would like to become a show sponsor, contact me at dancetimeintexas.com. Send me a message. I'll get a hold of you and we'll work out the details. Thanks for supporting Texas music. I'll see you out on the dance floor.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
2: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Jimi Hendrix, dai Traffic, ai Doors, dai Beatles, ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: It's Dan's Time in Texas, brought to you by Joey Bob Betters, Saturday, July 25th, Silver Rings Ballroom, Brenham, Texas. For more details, check out the events page at dancetimeintexas.com.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, io sono Andrea Sarneri e mi occupo di musica e di produzioni musicali. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, ovvero il viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Bene, oggi siamo qui con Vittorio Bonetti, che è noto come cantautore e musicista legato soprattutto alla scena musicale e culturale della Romagna. Vittorio Bonetti è originario di Alfonsine e ha legami profondi con la cultura musicale locale. È interprete della canzone d'autore italiana con una lunga carriera che parte dagli anni 70. Ha suonato sia da solista sia con band, animando numerosi concerti, feste popolari e serate musicali in tutta Italia. Ha pubblicato vari album, tra cui Anime Marine, Belle Canzoni, Vittorio Bonetti e Friends, Io sono convinto che si può e ultimamente Made in Romagna. E si è fatto conoscere per la sua vasta produzione musicale che comprende brani sia originali sia reinterpretazioni di classici della canzone italiana. È spesso protagonista di concerti, spettacoli e rassegne musicali sia in progetti solisti sia collaborazioni con altri artisti. E ultimamente ha anche acquisito notorietà su scala nazionale perché ha partecipato al talent show The Voice Senior, che ha contribuito a far conoscere la sua musica a un pubblico più ampio. Siamo qui appunto con Vittorio Bonetti, che salutiamo.
1: Ciao.
0: Ciao, se ci vuoi raccontare un riassunto della tua lunga vita, della tua lunga carriera musicale, diciamo.
1: Guarda, è partita in realtà da Fusignano con un gruppo che si chiamava I Terrestri, che si erano sciolti, e quindi uno dei componenti, assieme a Walter Vecchi di Fusignano, decisero di portare avanti questo gruppo e vennero a casa mia. Io mi ricordo che avevo 15 anni e di lì ho cominciato a avere la fortuna di giocare e divertirmi con la musica. Poi dopo I Terrestri il Walter andò nei militari e niente, mi vennero a cercare dei russi, dei ragazzi. E allora, insomma, da lì è nata la Guerci Figura Golfa, che è stato il gruppo, diciamo. Allora ci si sposava quasi, era un matrimonio.
0: Allora parliamo dell'epoca del progresso.
1: Progresso, sì.
0: Quindi c'erano i gruppi storici della PFM, le Orme, esatto. I gruppi italiani.
1: A proposito, con I Terrestri poi facciamo da spalla al PFM.
0: Addirittura.
1: Alla festa del liceo scientifico di Lugo. E mi fecero suonare i loro strumenti. Io non avevo mai trovato un Hammond con due tastiere, non sapevo che cazzo di...
0: Incredibile.
1: Ne avevo solo una, chiesi a premoli, quella che devo suonare, quella di sopra o quella di sotto.
0: Benissimo. Allora andiamo a ascoltare la Guerce, sì, Figure Goffa, e quindi un brano che fa parte del primo CD Guerce, Figure Goffa, sì. Si chiama Fine Settecento, vuol dire qualcosa di
1: Fine Settecento ha questo titolo perché inizialmente c'era un intro che adesso lì non c'è, partiva da un brano classico che avevo arrangiato e quindi però il testo, dopo un testo, iniziavano i testi, questo scritto da Daniele Ferretti, il testo su perché parlavamo della pazzia. Guerci Figure Goffa era questo, un discorso di che parlavamo di pazzia e insomma le persone che avevano difficoltà allora.
0: Bene.

0: allora andiamo avanti a investigare la storia di Vittorio Bonetti nelle varie fasi creative della sua lunga carriera. Quindi dopo il Progressive possiamo dire che è partita una fase, diciamo, politica cantautorale.
1: Sì, ho cominciato a misurarmi con i testi scritti da me, con le mie musiche e anche con testi, insomma, che avevano una cioè, non voglio dire che fossero politici, però cercavo di dire quello che pensavo. E Sotto il cielo di Mosca, che ho scritto, era proprio una canzone che la ritengo ancora attuale, perché vedevo un bambino che partiva sotto il cielo di Mosca e sotto il cielo di Manhattan e si veniva un incontro. Si veniva un incontro che penso che quella di venirsi incontro sia ancora una cosa che ha il suo significato.
0: Sotto il cielo di Mosca è un brano del
1: 91.
0: Del 91.

0: prossimo brano è Io sono convinto che si può, che è sempre un brano che rientra un po' nel filone sì. cantautorale di Vittorio.
1: E il significato di questa canzone è anche in questo CD, nel suo insieme questo CD vuole essere un inno un po' alla lentezza, cioè ho scritto, ci sono delle canzoni, veicolo lento, tranquillità, cioè perché penso che queste velocità qui a livello di rapporti umani sia dannosa, e io sono convinto che si può imparare a dire no, il no alle cose che non riteniamo giuste e che vogliamo difendere, questo è il significato.
2: E quando io ti penserò con la mia mente in libertà, sarai leggera dentro me e il tuo sorriso vincerà. Attorno io mi guarderò cercando la mia identità di uomo che combatte chi si vende pure l'aldilà. E quando io ti penserò, io sono convinto che si può ad imparare a dire no, per poter dire un giorno sì senza subalternità. Io credo a una strada che, con il sapere che già c'è, possa portare tutti noi a una più umana modernità.

0: sono convinto che si può, io sono convinto che si può, io sono convinto che si può, ad imparare a dire, io sono convinto che si può, io sono convinto che si può, io sono convinto che si può, ad imparare a dire, io sono convinto che si può.
1: Allora, Vittorio comunque nella sua carriera musicale è principalmente un interprete e un esecutore live, no? Sì. Perché comunque mi sembra di aver capito, ma sappiamo tutti che il tuo approccio è l'approccio del contatto col pubblico, no?
2: Sì, infatti ho sempre, anche quando mi trovo che c'è un palco, io cerco sempre di suonare giù dal palco per un fatto di stare, di avvicinarsi al pubblico, di condividere con loro e con le nostre canzoni dei momenti di aggregazione. Per me questo è importante.
1: E quindi come interprete... porti questo tuo modo di interpretare appunto sia dal live e quindi anche qui la scelta delle canzoni.
2: Sì. Cioè,
1: ad esempio la prossima canzone che abbiamo messo qua in scaletta è Canzone senza inganni.
2: Sì, Canzone senza inganni, perché io trovo le canzoni senza inganni siano quelle che riescono a comunicare ancora alle persone dei sentimenti, dei valori, e per me quelle sono le canzoni che sono eterne, ecco.
0: Amico, canta una canzone. Una canzone senza inganni, con poche note, in questi giorni dove il vento ci porta in tutte le città.

0: Conoscenza in Ghani, che è una canzone di Ron Kuzminak e Ivan Graziani.
1: E bene, la prossima invece ci riporta in Romagna praticamente, no? Quindi c'è anche un Vittorio Bonetti romagnolo, sì. Dove il dialetto, diciamo, in qualche modo prende una sua forma.
0: Guarda, quando ho sentito questa canzone, che mi aveva invitato una sera a una mangiata, erano alcuni della corale storica di Villanova, io quando ho sentito che hanno cominciato a cantare questa canzone sono rimasto, mi ha fulminato proprio e mi ha preso tantissimo, perché la trovo stupenda, la trovo meravigliosa questa canzone.
1: E questa canzone è Tot un marcord a te.
0: Esatto.
2: Da quand cam dest la matena, da quand cam dest, tot quet, un marcord a te, tot un marcord a te.

0: Bene, allora un altro aspetto del policromatico Vittorio Bonetti è il fatto che lui collabora con tantissimi artisti ed essendo un musicista realizza tante volte le musiche su testi di altri.
1: Sì, ho avuto il piacere di conoscere Stefano Benni, che è venuto a mancare purtroppo poco tempo fa, e Le Feste di Cuore, grazie a Michele Serra. E ho musicato alcune sue poesie, tra le quali anche di Michele Serra e anche di Sergio Staino, e quindi di Stefano vorrei far ascoltare Rosy Ripponhall, che è insomma, una figura femminile, e di Staino è la parrucchiera di Gabice, che è un'altra figura femminile, però tutto sotto tutto un altro aspetto più goliardico, diciamo.
0: Benissimo, allora adesso in sequenza ascoltiamo Rosy Ripponhall e la parrucchiera di Gabice.

testa, sono piena di Tavor, Valio, Proibnol, piena di pilloline come distributore di caramelline, doctor. Mi trucco negli specchi delle farmacie e mi faccio belle.

curve che mi ricordano vuoti di Coca-Cola. Per me sei la sola che voglio sempre bere. Mi piace il tuo sedere, compagna romagnola.

0: Bene, torniamo allora ancora una volta in Romagna, perché la Romagna offre delle volte degli spunti veramente incredibili, come è questo che ci propone Vittorio, che fa parte del CD Made in Romagna, tra l'altro. Ah, una cosa che non abbiamo detto è che questa serie di puntate che stiamo realizzando appunto per gli ascoltatori di Radio Talpa prende il nome dal CD di Vittorio, Made in Romagna, perché
1: per me è un onore.
0: Perché ovviamente noi stiamo cercando di proporre contenuti che nascono anima e cuore dalla Romagna, questo è un po' il discorso. Comunque torniamo a questo episodio che ci racconta Vittorio.
1: Era un personaggio di Villanova, si chiamava Fisci e insomma eravamo diventati amici, anzi di verità lo ingevo, ho detto "e mi mezzo amico, te me mi chiami?" E io stavo registrando in casa mia, era d'estate, sento che lui fa "a spola mi rincà", eravamo in casa, no? E poi cominciò a cantare e a battere le mani sul tavolo e lo fermai, dico "ferma Fisci, che vuoi registrare?" E allora dopo, finito questa cosa qui, gli disse "se mai fai un desk un piosemmetti tac it can a posce fel e l'ho già, basta mi indego una copia." Purtroppo non so, bisogna arrivare d'ora di una copia perché l'ho fatta dopo. Però per me qui, ecco, torno all'italiano, qui c'è l'anima della Romagna, cioè lui da solo si accompagna con la voce e con le mani come in osteria, stupendo.
0: Ascoltiamo questa perla.
2: Oi, se no, ho la invece che c'è, ti aspetto c'è giornata, ho invece che c'è, allora l'invegna che c'è, dimmi quando non devo dire.

0: Continuando con la Romagna, abbiamo queste contaminazioni tra artisti del territorio. Noi veniamo dalla serie dedicata a Quinzana, le 5 puntate dei podcast dedicati al progetto Quinzana. È una canzone che non abbiamo messo in quel progetto, ma che Vittorio ha in qualche modo adottato e reinterpretato, è Sion. Che sì, è una canzone di Quinzana, ma nell'interpretazione di Vittorio.
1: Tra l'altro, Quinzana gli devo molto perché mi ha aiutato a entrare di più nel mondo della Romagna, e questo Made in Romagna è nato anche grazie a lui. Quindi la sua canzone Sion mi piace molto, quindi.
0: Questa è la canzone che fa un ritratto eccezionale degli scapoli, dello scapolone, romagnolo.
1: Ha delle parole, e Pietro ha proprio, e la musica anche quella molto bella.
0: E questa la ascoltiamo nella interpretazione di Vittorio.
2: Te invito a tal sera in te bar della stazione, a Rivera, là in Setert, in te canton di Sion. La camisa stuneda, una croce spindu clon, a bugedri la porta, a sguiceri i vagon. I sas rede per net, i sas longa per dri, i cavalli in secupet, sigaretti in tal man. I scorso la palò, don, lavore milion, lo parnò il segatè, e a decis, fei Sion. Sion, Sion, na mi sa che baiò.

Disa una scelta di vita, ma il cuore scardazza e sconfessa in clastrè in san con una bastardazza. Ma una sera gliele con enesi in tebichir, io ci voltei in la guardè quel che aveva irra.

0: Nazione una razza, la va in estinzione. A sottotar mischle, vexion e divorzie.
1: Bene, a questo punto proiettiamo Vittorio nella scena internazionale con la sua partecipazione a Voice Senior. Raccontaci un po' com'è andata questa cosa.
2: È stata, guarda, mi hanno iscritto i miei figli, che Massa Bevagnet, tant'è che devo dirti la verità, subito mia moglie fa: ma su tende a fare là, ma va là. Anch'io, ma, cioè, non ha, ho detto no, no, guarda. E dopo due giorni telefono a mio figlio Dario, che era stato lui che mi aveva scritto, dico: Dario, dai, penso ad andarci. E allora mi fa lui: babbo, mi raccomando, però se ci vai devi essere convinto, perché... E devo ringraziarlo, perché è stata una bella esperienza, una bellissima esperienza. E poi soprattutto ho avuto la fortuna di poter cantare una canzone che io la sento molto vicina, e poterla... Questa canzone mi ha riavvicinato alle persone che ho conosciuto un po' in giro per l'Italia, andare a suonare in questi anni, quindi...
1: È un po' un riassunto della tua esperienza.
2: E questo è stato un regalo per me, non credevo.
1: E quindi parliamo della canzone che hai cantato nella selezione,
2: sì.
1: E quindi la canzone di Pierangelo Bertoli,
2: A muso duro.
1: A muso duro. Con questa canzone, con questa ultima contributo di Vittorio Bonetti, ci salutiamo. Vittorio, se vuoi salutare qualcuno.
2: io ringrazio te, Andrea, di questa opportunità e di questa bella cosa che state facendo. E saluto tutte le persone che ancora ogni tanto mi vengono a trovare e condividere con me dei momenti di musica.
1: E noi ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa e ci riaggiorniamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.

0: Maestro, come ti chiami?
1: Vittorio Bonetti.
2: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Inizia ora il programma Come Back. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.
2: Sono felice di ritrovarmi insieme a voi in questo ennesimo appuntamento con Come Back qui da Cattolica, ogni lunedì sera alle 21, ogni martedì in replica alle ore 14. Come Back quest'oggi vi porta la grande musica, il genio musicale di uno dei padri della dance, della disco music. Quest'oggi ascolteremo le creature di Nile Rodgers, ben sintonizzati e come sempre, Come Back.

Sì, Nile Rodgers su Comeback su Radio Talpa da Cattolica. Nile Rodgers è un chitarrista, perché è ancora vivo, amici miei. No, siamo abituati, parlando del passato, spesso di raccontare la vita di grandi protagonisti che ci hanno lasciato. In questo caso, no. Nile Rodgers è più vivo e salutare che mai, in salute che mai. E è un chitarrista, un compositore, un arrangiatore e anche un produttore discografico statunitense. Nato a New York nel 52, esattamente il 19 settembre, inizia la sua carriera come turnista, suona la chitarra, è un grande chitarrista, come turnista a New York con artisti come Aretha Franklin, Nancy Wilson, Ben E. King addirittura, pensate un po'. Nel 1970 conosce il bassista Bernard Edwards, con il quale formerà un gruppo rock che chiamarono allora all'inizio The Boys, tenendo numerosi concerti, ma purtroppo a causa della discriminazione razziale all'epoca non ottennero mai dei contratti discografici e diciamo che sopravvivevano non tanto bene neanche. Non essendo tipi che abbandonano i loro sogni, nel 1977 si unirono al batterista Tony Thompson per formare una band che chiamarono Chic, una band di disco music. Quest'oggi su Comeback Nile Rodgers.

Quest'oggi siamo insieme alla grande musica degli Chic, siamo insieme a Nile Rodgers. I primi pezzi che sfornarono divennero subito dei grandi successi planetari. Motivi come Le Freak, Good Times, Everybody Dance sono le canzoni più ascoltate dell'era R&B. Continuiamo ad ascoltarle. Quest'oggi insieme a Nile Rodgers, quest'oggi insieme agli Chic. Come back.

Nile Rodgers e i suoi Chic, questi grandi successi che hanno fatto ballare e oserei dire fanno a tutt'oggi ballare, perché se vengono suonate nei locali, in discoteca, ancora dicono la loro. La musica degli Chic, il successo dei primi singoli, diede l'opportunità a Nile Rodgers & Company, grazie alla casa discografica Atlantic Records, di lavorare con altri artisti. In particolar modo vi voglio fare riascoltare questo pezzo di Sheila and B. Devotion dalla Francia, ed era molto carino e è un pezzo che ebbe molto molto molto successo. Poi ascolteremo altri artisti con i quali Nile Rodgers ha collaborato, quindi Sheila and B. Devotion. Come back.

sì. Dalla Francia questa formazione, questo pezzo uscì nel 1979, scritto dagli Chic per Sheila and B Devotion, si chiamava Spacer. Bellino, che ricordi, anche questo un grande, grandissimo successo internazionale, divenne proprio un pezzo molto ballato. Siamo insieme quest'oggi con il gran personaggio Nile Rodgers. Parlavamo prima di altre collaborazioni importanti, e fu sicuramente quella più storica, quella più eclatante in assoluto, fu la collaborazione con le Sister Sledge, che tutti conosciamo. L'album che loro produssero, che gli Chic produssero per le Sister Sledge, si chiamava We Are Family e portava con sé dei grandissimi successi. Come Back, Sister Sledge, ben sintonizzati con Radio Talpa.

sì, per le Sisters Rage veramente ha fatto delle cose bellissime questo album We Are Family. E adesso ascoltiamo il pezzo che dava il titolo all'LP, sintonizzati con Ralpa, Stefano Gentilini, la grande musica dance, gli Shake, ma questo, in questo caso Sister Sledge.

0: I successi delle Sister Sledge, che tutti conosciamo bene, che abbiamo ascoltato boh quante 10.000 volte. No, sto scherzando. Ancora un saluto grosso da parte di Stefano Gentilini, grazie per seguirmi. Questo appuntamento che si chiama Comeback cerca di portarvi, di regalarvi l'ascolto dei grandissimi successi internazionali. Quest'oggi ci stiamo riuscendo perché stiamo ascoltando delle cose strafamose, tutte arrivate ai primissimi posti in tante classifiche internazionali. La musica di Nile Rodgers, The Sister Sledge. Proseguiamo un po' la carriera di Nile Rodgers. Nel 1983, dopo che gli Chic si sciolsero, ha prodotto per altri grandi artisti, come vi avevo poco fa detto, uno dei quali fu David Bowie. Addirittura l'album era Let's Dance, che a tutt'oggi rimane l'album di David Bowie che ha venduto di più, quindi veramente una collaborazione fruttuosa. Nell'84 toccò a Madonna con i brani Like a Virgin e Material Girl, che ricordiamo bene. Negli anni Neil Rodgers ha continuato a sfornare produzioni di grande successo per Diana Ross, per i Duran Duran, per Mick Jagger, per Brian Ferry, Grace Jones, Michael Jackson, INXS, Rod Stewart, e ultimamente lo abbiamo ritrovato con i recenti successi di Daft Punk. Quindi pensate un po', ancora non molla, eh? Get Lucky, la conoscete bene, eh? I giovani la conoscono bene. Questo era il grande genio Nile Rodgers, che, come ripeto, ancora è ancora giovane, è un 52, ancora si esibisce dal vivo, è venuto anche qui nella nostra zona, è veramente un grande caposcuola, suona benissimo la chitarra, suona benissimo la sua chitarra, che ha soprannominato Hit Maker, lo sforna hit. Ed è sempre quella, non, assolutamente, è ridotta male, ma guai chi la tocca. Nile Rodgers, il genio musicale, quest'oggi con noi su Comeback, e vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con dei grandi successi, sempre con dei grandi personaggi, e sempre qui da Radio Talpa, da Cattolica. Ciao, grazie ancora, ciao da Stefano Gentilini, ciao.
1: The legend of the phoenix, all ends with beginnings.

fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Moreno Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Questa è la prima di una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirugine, dedicata ai musicisti che hanno dialogato tramite le loro improvvisazioni su 14 basi elettroniche da me realizzate. L'album che raccoglie questo dialogare ha come titolo Sincronicità, sarà un doppio album ed uscirà a breve. La prima trasmissione è dedicata a Francesco Bearzatti, che suona per me, in questo album, il sax tenore, ma che suona anche il clarinetto. Il primo brano, dal titolo Vincolo, apre la playlist di questa sera e fa parte di Sincronicità, che vuol dire sincronicità. Mentre l'ultimo brano si intitola Infiniti abbracci ed è quindi suonato da Francesco Bearzatti sulla mia base elettronica. In mezzo, vari brani scelti da 5 album che vanno dal 2021 al 2024. Il primo Portrait of Tony, poi Post Atomic Zep, dal gruppo Licaones, poi da un duo con Federico Casagrande, un album del 24, e anche da un gruppo capitanato da Alessandro Deledda del 23. Sono brani misti. Su Francesco Bearzatti, inoltre, ci sarà anche un'altra trasmissione. Ci sono due caratteristiche che metterei all'attenzione di chi ascolta. La prima caratteristica riguarda la capacità di realizzare le improvvisazioni tipiche del jazz. Francesco ha le sue peculiarità in questo, e vi accorgerete. L'altra caratteristica riguarda il rigore che utilizza nel seguire le partiture composte da lui o anche da altri musicisti. Ne deriva, secondo me, una caratteristica ulteriore, speciale, di performatività al contesto sonoro e alla situazione emozionale. Io ho conosciuto Francesco Bearzatti nel mio studio, nel mio micro studio di registrazione. L'incontro è durato quasi 4 ore, che è servito per preparare la sua esecuzione e per conoscerci. Abbiamo condiviso un sapere psicanalitico, junghiano, profondo, che forse traspare dalla leggerezza e dagli accenni che Francesco mette al limite fra il sogno e l'immaginazione, in questo rimescolamento che è tipico della reverie, su questa componente un po' onirica di sospensione, di libertà di pensiero, che durante lo stato di veglia, durante il giorno, uno mantiene collegato anche ai sogni, a quello che è successo di notte.

nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Avete ascoltato una playlist dedicata a Francesco Bearzatti. Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Contrasti sonori, voci mitiche e grande musica a confronto.
1: Bentrovati su Radio Talpa, Contrasti sonori, una nuova trasmissione. In questa puntata ascolteremo musica, parole, poesia e anche un po' di storia, che non fa mai male. Di solito i DJ parlano di playlist, ovvero la lista delle canzoni, delle musiche. Questa invece vuole essere un'eccezione, questa sarà una dada list, ovvero una lista un po' strana dove musiche, parole si incontreranno e si scontreranno, per cui una sorta di riferimento un po' al movimento Dada del dopoguerra che ha coinvolto l'Europa ma poi tutto il mondo. Una delle caratteristiche di questo movimento era l'ironia, questa andare oltre la realtà, questa di schernirla. Ecco, noi oggi cominciamo a raccontare un po' di cose attraverso i nostri ospiti, che sono diversi, e li ascoltiamo. Musica bellissima.

Questo è il Dies Irae di Giuseppe Verdi, la Messa Requiem. Dopodiché sarà una specie di blob in cui ascolteremo un po' di tutto in maniera anche molto ironica e simpatica.

Angelo della luce, ardente, vieni, e con la tua spada dà fuoco agli abissi, ove giace l'angelo sotterraneo delle mie tenebre, che fendente nell'ombra, scintille multiple mi penetrano nel corpo, nelle ali in plumi, in ciò che non vede nessuno. Vita mi sta bruciando vivo. Vola lungi da me, lucifero scuro delle cave di pietra senza aurora, dei pozzi senza acqua, dei votri senza sogno, già carbone dello spirito, sole, luna, mi dolgono capelli e ansie, apro, bruciami, di più, sì, di più, bruciami, bruciami, angelo della luce, mio custode, tu che andavi piangendo fra le nuvole, senza di me, per me, freddo angelo di polvere senza gloria, versato nelle tenebre. Bruciami, angelo della luce, bruciami e fuggi!

0: Vergine madre, figlia del tuo figlio,
1: umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso infra mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senza.

I ragazzi che si amano si abbracciano ritti contro le porte della notte e i passanti che passano li segnano a dito. Ma i ragazzi che si amano non sono là per nessuno ed è la loro ombra soltanto che trema nella notte, stimolando la rabbia dei passanti, la loro rabbia, il loro disprezzo, le risa, la loro invidia. I ragazzi che si amano non sono là per nessuno. Essi sono altrove, molto più lontani della notte, molto più in alto del giorno, nell'abbagliante splendore del loro primo amore.

Ricordati, Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest. E tu camminavi sorridente, serena, rapita, grondante sotto la pioggia. Ricordati, Barbara, come pioveva su Brest. E io ti ho incontrata a Rue de Siam. Tu sorridevi ed anch'io sorridevo. Ricordati, Barbara, tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi. Ricordati, ricordati quel giorno ad ogni costo, non lo dimenticare. Un uomo s'era rifugiato sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara. E sei corsa verso di lui sotto la pioggia, grondante, rapita, rasserenata, e ti sei gettata fra le sue braccia. Ricordati questo, Barbara, e non mi rimproverare di darti del tu. Io dico tu a tutti quelli che amo, anche se una sola volta li ho veduti. Io dico tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati, Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice, sul tuo volto felice, su questa città felice, questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello d'Ouessant. Oh, Barbara, che idiozia la guerra. Che ne è di te ora, sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, d'acciaio, di sangue? E l'uomo che ti stringeva tra le braccia amorosamente è morto, disperso o è ancora vivo? Oh, Barbara, piove senza sosta su Brest, come pioveva allora. Ma non è più la stessa cosa, è tutto è crollato. È una pioggia di dolore terribile e desolata. Non c'è più la tempesta di ferro, d'acciaio e di sangue, ma semplicemente una tempesta di nuvole che crepano come cani. Come i cani che dissolvono sul filo dell'acqua a Brest e vanno a imputridire lontano, lontano, molto lontano da Brest, dove non vi è più nulla.

Socialistiche Repubbliche Maďarskej a tutto il popolo della Repubblica Socialista Cecoslovacca. Ieri 20 agosto 1968, verso le ore 23, unità militari dell'Unione Sovietica, della Repubblica Popolare Polacca, della Repubblica Popolare Tedesca, della Repubblica Popolare Magiara e della Repubblica Popolare Bulgara hanno varcato le frontiere della Repubblica Popolare Cecoslovacca. In quel momento era in corso una riunione della presidenza del Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco, che stava discutendo la preparazione del 14° congresso. La presidenza del Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco esorta tutti i cittadini a mantenere la calma e a non opporsi all'avanzata delle unità militari.

0: In Vietnam, intanto, continua l'apocalisse. Ma la guerra corre ormai verso l'epilogo desiderato da un'intera generazione. In tutti gli Stati Uniti, le manifestazioni dell'Altra America contro la guerra vietnamita sono ormai all'ordine del giorno.
1: Arrivano i nostri.

alle 5 della sera. Erano le 5 in punto della sera. Un bambino portò il lenzuolo bianco alle 5 della sera. Una sporta di calce già pronta alle 5 della sera. Il resto era morte e solo morte alle 5 della sera. Il vento portò via i cotoni alle 5 della sera e l'ossido seminò cristallo e nichel alle 5 della sera. Già combatton la colomba e il leopardo alle 5 della sera e una coscia con un corno desolato alle 5 della sera. Cominciarono i suoni di bordone alle 5 della sera. Le campane d'arsenico ed il fumo alle 5 della sera. Negli angoli gruppi di silenzio alle 5 della sera. Solo il toro ha il cuore in alto alle 5 della sera. Quando venne il sudore di neve alle 5 della sera. Quando l'arena si coperse di odio alle 5 della sera. La morte pose le uova nella ferita alle 5 della sera. Alle 5 della sera. Alle 5 in punto della sera. Una bara con ruote e il letto alle 5 della sera. Ossa e flauti suonano nelle tue orecchie alle 5 della sera. Il toro già mugghiava dalla fronte alle 5 della sera. La stanza si ridava d'agonia alle 5 della sera. Da lontano già viene la cancrena alle 5 della sera. Tromba di giglio per i verdi inguini alle 5 della sera. Le ferite bruciavano come soli alle 5 della sera. E la folla rompeva le finestre alle 5 della sera. Alle 5 della sera. Che terribili 5 della sera. Erano le 5 a tutti gli orologi. Erano le 5 nell'ombra della sera.

0: I ragazzi vi hanno liberato. Vi hanno tolto dal fuoco, sì o no?
1: Sì, sì, Don Mimì, liberato. Ma intanto fra un po' arrivano i castigamati, entrano e li deportano tutti quanti nelle isole. È il loro destino. La gioventù moderna è tutta sinistrata.
0: Caro Truzzi, ci stanno dei magistrati vecchissimi negli uffici di Roma, caro mio. Tanto vecchi che nemmeno gli sbirri li vogliono più. Perché loro naturalmente non sanno come si organizza la vita nelle prigioni.
1: Lei è una persona per bene, Don Mimì.
0: Io sono stanco ormai, Truzzi. Ho fatto il ministro, il vescovo, il finanziere, il barone. E ho visto anche tante vergogne.

senza padrone. Fra le ortiche, pietra scabra, brillavi. Piede invisibile, nulla fra le ortiche. Piede invisibile dell'ira. Lingue di limo annegate, sorde, rammentarono qualcosa. Non c'eri più. Che cosa rammentarono? Si mosse muto il silenzio e disse qualcosa. Non disse nulla. Senza saperlo, cambiò corso il mio sangue e caddero nei fossi lunghi gridi. Per salvare i miei occhi, per salvare te che... Segreto.

0: Contrasti sonori, voci mitiche e grande musica a confronto.
1: Questo è sempre Radio Talpa, in questa puntata musica, parole, poesia e un po' di storia, che fa sempre bene.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock.
3: Che sta succedendo qui dentro?
4: È Bilal, ecco che c'è.
3: Ma sono le 4 e mezza del mattino.
4: Ora abbassiamo il volume. Tesoro, racconta quando anche tu suonavi col complesso degli sbandati.
5: Gli sbandati?
3: Sì, beh, eravamo dei dilettanti, capito?
6: Come Marina, il muro, ma che hai fatto?
4: È un tramonto.
6: Un tramonto sul muro? Ma cosa hai combinato?
7: A volte i tempi migliori non cominciano così. Bisogna trovare il modo, cercandolo prima con gli occhi e poi con il cuore.
6: Cosa hai detto che è?
4: Un tramonto.
6: Mi sembra piuttosto un ingrandimento di un uovo fritto.
4: Oh, papà.
6: Dai qui, cara, ti faccio vedere io come si dipinge un tramonto.

cosa ha fatto il sindacato? Per me non ha fatto niente. Per me non ha fatto altro che vendere la pelle dell'operaio ai padroni. Ha usato un sistema democratico, ha cercato l'aumento salariale, ha cercato alcuni miglioramenti, come si vuol dire, fasulli, che poi ha ingannato soltanto l'operaio e basta. Perché noi sappiamo bene che se non ci hanno dato 10 lire d'aumento, poi ci hanno levato dall'altra mano i padroni

0: Negli Stati Uniti la violenza razziale periodicamente riesplode. Il 4 aprile Martin Luther King, leader negro integrazionista, premio Nobel per la pace, è a Memphis per una manifestazione. Viene assassinato dopo aver pronunciato un celebre sermone.
1: We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: Signore e signori, per piacere, attenzione. Alle 7:10 di questa sera Martin Luther King è stato ferito con un colpo di arma da fuoco. Era giorno di festa e doveva essere una felice occasione per la comunità negra del Mississippi. Invece, Martin Luther King è morto 20 minuti fa.

0: colomba disperata. Dove sei? T'odo cantare all'alba, ma non so dove sei, su che albero e che ramo. T'odo cantare nel meriggio, ma non so dove canti. Dove sei? T'odo cantare a sera, ora vicina, ora lontana, ma non so dove sei, dove canti. T'odo cantare a notte, sempre disperata. Dove sei, triste colomba, così disperata? Di, perché sei disperata? Dove sei?
1: Colomba disperata, dove sei? Era questa la domanda che rivolgevo a una colomba che sentivo nella campagna argentina e non riuscii mai a vedere. Ma io non ero disperato come il canto di quella colomba. Io ero partito per l'esilio con una parte del mio popolo eroico. La mia fronte era alta e in mano già stringevo, appena nato, il garofano della speranza. Speranza che fioriva sul fucile del guerrigliero per i monti di Spagna, sul toro del popolo che tornava all'attacco, avido di lotta sull'arena avvilita e impregnata di sangue del suolo spagnolo. Speranza ancora nella pace, pace splendente per tutti gli uomini della terra, per tutti i popoli che combattono giorno e notte per conquistarla. Che dalle dita sboccino spighe, colombe, colombe da tutti gli ulivi. Pace!

0: predatore.
1: Tre fiammiferi, un dopo l'altro, accesi nella notte. Il primo per vedere intero il volto tuo, il secondo per vedere gli occhi tuoi, l'ultimo per vedere la tua bocca. E l'oscurità completa per ricordarmi queste immagini mentre ti stringo a me tra le mie braccia.
0: I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...

Sono i boschi che tornano. Sono quelli dove l'amore, rotolando, si graffiava fra i rovi ed era come un ruscello felice, reso incandescente da piccole stelle di dolcissimo sangue. I boschi della notte, con l'amore taciuto, che sente solo il fremito delle foglie ed il profondo ritmo dei petti affondati, con tremito della terra e del cielo alle spalle. Che conforto senza nome non perdere la memoria, tenere gli occhi pieni di quei tempi passati, di quelle notti in cui l'amore ardeva come l'unico Dio che abitasse i boschi.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura.

Giulia avete fatto a botte coi poliziotti. Io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri, vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi, le preziose 1000 lire. Il padre è rimasto ragazzo anche lui a causa della miseria che non dà autorità. La madre incallita come un facchino, o tenera, per qualche malattia, come un uccellino. I tanti fratelli, la casupola tra gli orti, con la salvia rossa, in terreni altrui, lottizzati. I bassi sulle cloache, o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera. E poi, guardateli come li vestono, come pagliacci. Con quella stoffa ruvida che puzza di rancio, fureria e popolo. Peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono ridotti. Per una 40 di 1000 lire al mese. Senza più sorriso, senza più amicizia col mondo. Separati, esclusi. In un'esclusione che non ha perdita della qualità di uomini, per quella di poliziotti. L'essere odiati fa odiare.

0: Contrasti sonori, voci mitiche e grande musica a confronto.
1: Bene, cari ascoltatori di Radio Talpa, avete ascoltato questa Dada List ispirata al movimento dadaista, musica, parole, poesia e un po' di storia. Grazie da Radio Talpa.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica domenica alle 11 della sera.

Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici di Radio Talpa. Siete all'ascolto di X Generation in compagnia di Magno DJ. Oggi ho ricominciato a spulciare nella mia collezione di vinili e, ispirato dal recente memorabilia del Cocorico, ho pensato di farvi ascoltare una mia selezione in pillole dei dischi più ballati d'annata del 94 che giravano al Cocorico, ma non solo, perché questi dischi non venivano solo sparati in piramide, ma anche nelle discoteche della domenica pomeriggio, come la Onirica di Cattolica o il Colosseo di Montecchio. E comunque era musica che si